asoche ebo ne hudu me pite etie tie mo asoche ebo me se me ka jose asoche bi ebo wa robo bro fra yesu no bakasa me be ko mama etie fu bi da down bo fa ehuru ehuru bi show bu se bo ma bi ebe fu wo poa me se wo poa e komo ti do pesika e komo ti wo da down poa wo ti u sika wo ji wo ja pa di fu se wo poa wo da down hallelujah hallelujah hey Hey, hey, Besro, Bibiaro, Okisadia, and sorry, Atua, Besro.

ada mo masana lona ya fani kunem asa tinla mama sa so come on come on.

fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire